0: le buile ha holo me mamedi ke a tshepa hore ka jeno hona le mantsu ya mabedi ya morra a mararo a bohlokwa a o iphumanetseng ona thapelong ena ya rona ya matshidiso a kontumele mamedi ke ema benkeleng ke a gutla
1: na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ditoha dikalaneng ho lesedi FM.
3: Dumela naledi, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a ko mpontse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
3: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
4: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen mmanyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho phetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
3: Nakong e tlang, le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
2: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Mokete o moholo wa makhufe o gotlile mme o tla etsahala mangawung ho keteka mmino wa botshaba ba Afrika ka mokgwa wo o kekeng wa hlola o lebala. Tloho o tlo mamela mmino wa bodumedi, mapiano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae mmoho le dithotokiso ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso mmedi Lwetse selemong sena. Ditekete di fumaneha hona jwale CompuTicket.
2: Wa ratwa. Wa le. Le sedi FM.

Hukulebo hepo folo tsona di balwa ke ntsane rantwa mo mabedi ke o dumedisa tsena tsa ora ya botselela re di thagolaka tse amanang le dikgetho.

0: Dida ba tsena tsa hora ya botshelela tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora ya bosupa ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena phofolo le moifo ke tseo
1: Matumisa motebelo le sonta ha ho tloa ho renya botshelela ho ya ho renya bosupa ho se ho le sedi FM fela.

0: So mogolo mo sebetse mo tona tona wa SIU ke go recovera tshelete e utsitseng ya mmuso. So I dey get letse dingwe tse ba dira criminal investigation. Rona re dira criminal investigation to a point ya gore ha re bona criminality re fitisetsa go bona gore ba khona go tswela ka yone, mara se se botlhokwa ke gore re tsaya tšhelete mo go wena. Re tlampe re tseye tšhelete mo go wena because re bone gore batho ba dirisa tšhelete ba itsitse mo mmusong go fighta mmuso ka yona. So re tsaya tšhelete re go isa ko criminality kwa gore ba tseye action against you.
1: Ha re phetela nna le wena ntateletgetho ke bone ye ngwe di post mafelongana beke go e mongwe wa batho ba ileng wa sebetsa le bona kana go tlile tlhalosa gore wa o tshepa go lo tshebetsong ya gago ba ile a sebetsa le wena nako e fetileng re le maAfrika Borwa re ka lebella eng go SIU tlasa boetapele ba gago
0: a tse promise ke dirileng ko maAfrika Borwa ke gore nka se ba disappoint ya ka lebelela gona no ntse diragalang ko Madlanga di revelation tse di diragalang teng kwa I think ntho e tlampe re dire ke gore we must learn from that and base mo kgodisong le career ya ka I've been in the law enforcement for some time and ke tseba ntho e le right le e wrong so kan ke gore integrity must be at the center of everything that we do. That's what I always tell my members, gore dira dilo ka mokgotlante di diragale ka teng. And if you dira yalo, ga gona sepe se le gore se patla mo go wena, and you'll be proud of yourself all the time. So ke ntho e le gore ke promise ma South Africa, le gore gona jaanong, I think the trust level, yeah, the law enforcement, it's very, very low. Mm. The issue to gore we really need to raise it. Remember, I didn't know it affected everything, the economy, because I wanted the investment to take it down, but I didn't know how to do it. But the issue is we need to restore that. We need to take back the law enforcement where it is supposed to be. From our side, to SIU, we make sure that re tlamalala re na le internal integrity unit e le gore e vetsa ba sebetsi ba rona to make sure ba sebetsi ba rona all the time they are clean. And they've got integrity in what they're doing. And we make sure that they're going to be the only one, or they're going to be the only one, so that ha gona ntho e le gore motho a ka batla go phazamisa ka yona.
1: Ntatelekgetho, re lebohile go lotlhe ka nako ao a le mona o tswile o bua le rona re le maAfrika Borwa le ka moso ntate. Lebohile. Mamedino ke ntate Leonard Lekgetho ke mookamedi motšha wa Special Investigating Unit e leng SIU ka bokhutshwanyane. Ke nako ya gore ke elebe jwa le go Lerato Sarabele a re fe o re na be di-temperature di eme jwang tsatsing la ka jeno. Lerato.
2: Go lebohe tisetso tsona re tlala ka province ya Gauteng Pretoria di tloa ho 13 di ya ho 19 Johannesburg di tloa ho 10 di ya ho 17 Soweto di tloa ho 10 di ya ho 17 Vereeniging di tloa ho 11 di ya ho 16 province ya Mpumalanga Mbombela di tloa ho 13 di ya ho 21 Emelo di tloa ho 7 di ya ho 15 Emalahleni di tloa ho 10 di ya ho 23 Standerton di tloa ho 9 di ya ho 17 Province Limpopo Polokwane di tloa ho 12 di ya ho 20 Phalaborwa di tloa ho 14 di ya ho 25 Tzaneen di tloa ho 10 di ya ho 21 Musina di tloa ho 16 di ya ho 23 Province Northwest Klerksdorp di tloa ho 10 di ya ho 23 Potchefstroom di tloa ho 10 di ya ho 23 Mahikeng di tloa ho 11 di ya ho 22 Rustenburg di tloa ho 12 di ya ho 22 Province ya Free State Bloemfontein di tloa ho 9 di ya ho 21 Welkom di tloa ho 11 di ya ho 23 Ficksburg di tloa ho 8 di ya ho 21 Bethlehem di tloa ho 6 di ya ho 20 Sasolburg di tloa ho 10 di ya ho 22 Province ya Northern Cape Upington di tloa ho 9 di ya ho 20 Kimberley di tloa ho 12 di ya ho 21 Province ya Eastern Cape Port Elizabeth di tloa ho 13 di ya ho 19 East London di tloa ho 14 di ya ho 19 Aluwal North di tloa ho 6 di ya ho 19 Matatiele di tloa ho 6 di ya ho 16 Province ya Western Cape Cape Town di tloa ho 12 di ya ho 25 Hermanus di tloa ho 13 di ya ho 20 George di tloa ho 10 di ya ho 18 Beaufort West di tloa ho 8 di ya ho 18 re di phetela ka province ya KwaZulu-Natal Durban di tloa ho 16 di ya ho 20 Richards Bay di tloa ho 16 di ya ho 21 Pietermaritzburg di tloa ho 9 di ya ho 17 Ladysmith di tloa ho 9 di ya ho 20 di temperature tsa hore re tlhopiseditse tsotse ne di tlhopiseditswe ke ba ditshebeletso tsa boemo le godimo Afrika Borwa di fella mona boela mamela tse ding.

ha ke bole kulebo hetibos o sebeditse o tlotsa maye hantle mo mabedi ke o dumedisa di dabatsa tsa ora ya le shimele metse mmedi re di thagolakatse amanang le dikgetho.

0: di da batsana tsa hora ya pele tsona di fella mona fela ripetela ka ka le kula tsabe ma le ho di morqala ka province ya Gauteng le kwetse ka ho kgeta dibaka ho podile ka mafafatsane a di aduma Mbumalanga le kwetse ho kgeta dibaka ho podile ntle mo wa bata ka mafafatsane a di aduma ka botshabela northwest le kwetse ho kgeta dibaka ho podile ka mafafatsane a di aduma ka bophirima Free State le kwetse ho kgeta dibaka ho futumetse ka mafafatsane a di aduma ka botshabela Northern Cape le kwetse ho kgeta dibaka ho podile ka mafafatsane a di aduma ka bophirima Western Cape le hlakile futumetse ntle mo ho kwaetse ka ho kgeta dibaka ho podile ka borwa bo tshabela ka rolo ka botshabela Eastern Cape le kwetse ho kgeta dibaka ho podile ka pule bo bebe le di aduma athele kwa tsona tala le kwetse ho kgeta dibaka ho podile ka mafafatsane a khanga re pule bo bebe ka borwa bo phirima tsena tsa ba malo ho di molotsona di fella mona taba tsa itala tala tsena etla batsa ho raya bo pedi se o tla di ballwa ke Rabosana Roger Madie ke nga di tshepotsena ke di busetsa ho wena le kholokwe ke tse
1: ke le bo wa ngwana mme ke le buile ha holo ntsane Solomon Rantwa mo mamedi re ba metsotsongele shumela motsolo monga ka mara horena ya pele dumela hle ke moqebelo ka jeno hlela matsatsi ya mahlano go di ena loetse ke go di ya botshaba le se di FM hashtag re ka ofela ngwana mme re pompa jolo re horengyane ya boraru ka jeno mamedi ka nnete hlokomela etsa bo 90 ba hore o gantsa mabone mo roboto e sa sebetseng hopola we sebedisa jalo ka letshwao la o ema maemong a na mabe a le godimo re tseng bonnete ba gore ya tlhokomelo ga nna ka lebelo le dumeletsweng re tlo kena mane ho tse hashtag tse chesanga re swere 2.1 ka jeno re tlo dula le bona re ke re utlwe ba o kae ba ntse ba pheya eng re a tseba ke metswalle meholo ya lesedi FM ke talenta Free State ba teng ka jeno re tlo qoka le bona hashtag tse chesang mona ho lesedi FM dumela ngwana mme me ntse kgethwene pahetse mafelongana beke maqhubunga FM 87.7 le ba man 106.6 ke a tseba mamedi we mametso SABC Plus app Harry Pompe Mohan Pata ba tsa bohlokwa kitsina.
2: Hele hele le basotho ba heso. Le rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo. Ka ema sa mekuku e bona ditole. Ana ibe o seroki o motho ya tellang ka mantswe e bile o ikhantsa ka puo ya hao. Mamela ditaba tse monate kitsina. Le sedi FM le utlisetsa ke mollelwa poetry session. Mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Le sedi FM ke molelo hashtag ke molelo poetry session.
3: Na motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.

0: Mamedi metsotso e dula hantle ho emashuma mabedi a metsumedi kamera horena ya pele mona ho le Sedi FM. Re kopana jwalo le bana beso 2.1 ba teng. Hela 2.1 shapuzet.
1: Hola hola mvololo.
0: Bana di avoa.
1: Hantle di hantle ngwana mme wena.
0: Ai hamnati. Eke le ntshwagele mfela jwalo le utlwa. Le skela be ya mahala fatshe. Shapuda. Mamedi una le ntweke batlang ho ilukisa ma.

0: Future Link Best ya Shoprite. Mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha. Ka disolo tse jwalo ka 2kg ya tswekere e golden brown ya selate ka $44.99. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Oil. Jwale ke $129.99 fela. Disolo di fumaneha ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nzare mo kyarata mbabela.

Apina ke monate o lesedi FM Blondie Papa. Oh, what the night. Beke fetile ne ke na le Papa Blondie Magene. En kamanika Midrand. Ya ka re hom hom le ena. A re monna ke batla go bua le wena ka re ye le nna ke batla go bua le wena. Ge tlegetse nako ge tlege dikoqe. A re ke batla go fa nthwena gona e tswa kae. Ka re ke tla go fa ke tla go fa monyetla ke tla go fa monyetla ke re koqe. Masho medibe tso sona le metso robong re go reng ya borobong mabedi a tsebela tsela sedi bogatlelo go katela merete tole sedi FM o ntse o ditse le sepono ne motso bogatlwa ke ntate maja ba ba di samenji tsim thotse monate o le monate le tleleng pitse re ke tula maketula ara tse tsipela sepono tse tsipela nyonyo pela sepono nyonyo pela masapo pela o sa pele ri a boka mino go tsa maisa tutentse tshelelo o bona le sedi FM le batlwa le mamela hantla bona o bona o iketlile o satata e o dutse hantle go le monate ha o batla o iketle le tebele o dule ga monate le lapa la hao ba kokele o rena o tswa ka le ka o fa mpotse taro o tswa pelong ya sebohudi o tla go wena Brenda Fassie a re ntshware mona ke a rata ba re kae motho bo ratuwa ona una muna nyimo ya fa tsanya tete tete wa nyane se ka tswaga ka thata

0: na. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho moqobelong ona ha ho ra ile ya bo robong mantsibuya ho SABC. O ka ba emong bo radi milioni ba latelang ba Afrika Borwa. Hey, wena lotho ya naha dipapadi tsengata menyetla e mengata di milioni tsengata. Dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse ka tlase ho 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya.
1: Kito kamswake kachela emutso moratu ho lesedi FM fela ke molelo.

0: Itu. Sabela tsakega tswenga le sedi ke thato ha sia ha motho dikwa ha wa sevele. A ke mo qobelo bekeng, a ke mafelo a beke ke maholo na beke ka nete mafelo. Ho bona ke a pele se tleng sena sa selemo. Go dingena ya lo ese re leng ho yona. Ke me kete ka me kete. A tikwa no sebele singe le sedi dinga. Ho tla du bea maqhubunga kha so fetela ho renyele shebele mesemedi me sontso ikutloetse hla o tla matho a songa yena go dina le etse go a du beile a re fetse tsem tshana re fetse tsi dikopi ba be mo tle wa sebele swa le sedi dumela hle ho hle mo ma mesego le hona teng a sekele teng hena motangwa ha molete ke dikele di magesedi ke motho a mari fora na ko ena ya tselangku a ide he mo kekeng fole e sere ba kone ba tlo e supa ka menwana e metshonyana a dumela weso hello hi ha o le jwalo ho jwalo mogotsi o tlotse hantle la ha o le sa sebile le jwang moqebelo wa hao o bile o jwang ke ga sima hore boholo ba dibaka dipula di yana le ho dimo le go sepula a fela he ke a seba hore ba sa behellwa mpuleng ke bona batla hle ba ga gona ga tshesha ba behelle simpuleng batla ga dikele dintho sena ha di re tshose mana a ke a seba lana dubela hore bile le tsatsile monati o bile le mafelo a beke a monati le tsatsile ha ola moqebelo e bile le monati mme ke le bile ha ho lohle ho ba sebe se moho le nna aba se re ba tsebana hore re na defense ho tlo di hore eng sa o seng ka majeke mzaka wa ha ka tshela ke le bula ho lo ga itsedi ya ka ke mo tsumo ratua a ke se ponono ai a re se le ha ka ba king le ha ka ba ke joang ho tlo hore nya ya botshelela o fihlela hore le bo bong pele he ena na kho ke hore nna le wena ga jere ka peter ana maqhubu re le be hore eng a ya le shobele betsemedi
1: a tsama mo khotsi beke
0: a bona le mo sole wa ha ole na bulele ya ha e metswalle ho ho sole jwalo ha ole jalo ho jalo Hello, hi.
1: How about the lady get one? It's a whole.

batho. Mose wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molemo.

0: Mahala, di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Ha re ke se se bakatla so dilemo tse 18.
1: Haisale, dilemo tse mashema robonga. Ro fa di taba tsa bohlokwa, ro fa di taba tsa nnete. Di pali ha ke sa bua. Ro fa le sedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maiku. Tholo ya rona, ne bile re kopana. Mantswe a temo ke mantswe o kekeng wa lebala le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le palitseng le motse mashema robonga tsa SABC re re halala halala halala halala SABC.
2: Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le kubulla 88.3 ka ba downloada SABC Plus app. Ke molelo.
3: Party time. Le Lady Sauce Game. Party time.

0: ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fase go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego Bloemfontein motse wa di rosa perenyetso o sengangata mangaung pelong ya Free State lesedi FM le fumane ha bonolo le kgobong la 89.9 kapa kenang ho SABC Plus F ke molelwa
2: o fela ho lozo le wena tsebelisiwa le sedi ke molelwa mabodi ene fitlile nako ya ho re tla ke nehelana ka ditikete tse le swibele be semedi ho ba mamedi ba tsile sing ba le hlohono ro tsela ka ke tshilo ga ga a fitlile nako ya ne makhufe khoding ena ya loetse makhufe 2026 kala le tshibele bo sole mo ngwedi yona yena ya loetse ama piano versus hip hop o tla singe ha ka manika rose garden Bloemfontein kulichana o tla ba le teng MT o tla ba le teng moza o tla ba le teng buhle o tla ba le teng Jacob lena o ha ga batho ba tla thabisa letshele kadie abutswa ni magumba ali ena o tla ba le teng a le good ke ngwe ya di DJ se tla thabisa letshele o kenyela letse jole DJ Tsikho DJ Dobetsa jole he tsubile molaetsa wa ho hana jwale tsena ka mokgwa wa WhatsApp ke tlo fana ka ditikete tse tharo moyeng ke fana ka ditikete tse tharo kwano di go ka hanong sa rona sa WhatsApp a go tsubile molaetsa wa ba bang ba dipine ba leng hore ba tle ba le teng se dintse dipine tsa tlabeng di le teng a go tsubile se pedi fela ka mokgwa wa WhatsApp na bogeng ya 079 758 5066 079 758 5066 ke dipine di fe ke di DJ di fe tsa tlabeng di le teng ka mono ka Rose Garden
3: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Kumana 750 ml ya 3 Ship Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe ufua ilongwe mahala. Di fumane ufihlela ka di 6 tsa September. Aureke se sebaka tlaso dilemo tse 18.
4: Eba malalala so itukisetsa rugby greatest rivalry series. Mo le rato le kopana le matla. Bui khanso le sebedi. Itukisetsa o bona ntwa ya boemo bo phaming. Ha bana bang khisetsa na mahafi ka di gane tse tsote hang. Papa ringe ke kenya le balwa. Ha o pope di sakeng. Ha botle ba batla ba boma mpudi. Papa di engwe le engwe e tla ka segahla. Tackle engwe le engwe e bolala pale. Ha try engwe le engwe e ka fetola papadi. Horo morati ya tsa wa rugby ka pa morati wa papadi sa boemo bo phaming ba matshaba tsena ke di papadi tsa rugby tsa o kekeng wa batla di o fete ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks how how che se fete ke rugby greatest rivalry series ho SABC 2 le SABC Plus di ke tsa halo ka ofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports
2: tso e sebedule hantle wa le tshebele be sirobong pele re kana ho renyane ya le tshemele meso e medi makhufa 2026 khoding ena ya loetse mo ke tsiko moholo we se kana le tshemele mo tso le mong khoding yona ena ama piano versus hip hop kulichana mt moda buhle big lads dj amo africa jacob akadie ile no tla ba le teng me di heke di bulwa ho tloa ka ho raya botshelela thapa ma o fihlela busubo boholo kwana me makeno ke ho tloa ho di ranta tse le kholo o fihlela ho di ranta tse le kholo le mashume a mabedi e bu manela ticket ya ho na ba le tsena compi ticket a ko le be di go ka hano mone ho eso tlo lo kholo ho rena bu iphumanela ya ha ho ticket jwang fa la hetse na tsohle di etse hala ka le shumele motso le monga according yona ena ya loetse ke mafelong a tlanga beke ama piano versus hip hop ho tla singa ho lo re ho manga ho nkare ho pere etse o singangata re bua ka makhufe 2026 tsubile molaetsa wa hawe so hleka WhatsApp no

0: tonto wa selebo le rato la ha
1: di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

0: 086-000-3084. Where is my baby?
1: Where is my baby?
0: 086-000-3084.
1: December feels empty without you, baby.
0: Where's my baby? Where's my baby? Le shebela bosuma mesotso pere re fitla horeng ya apele. Ba metse mogatlelo wa pele di a raropa la ponto wa sela bolesedi ya FM. Arbanke Solfax the P. Arbala Arbanke Release Radio Kajeno. E ke na le motho teng kwa re ke le sedi ya FM. Dumela.
2: Ponto.
0: O jwa.
2: Ke o fasi a mankoni.
0: E shapura ke mangai.
2: Manando bo. Uchore tamu, mutifonu atika. Bo.
0: Bona mo 92.9 ke mo go tshwereng
3: e.
0: Ke se be le sa le se di ena wa rata wa lela. Are ke lebo peri ele sari dumela hle
4: hello hi ponto sa
0: hello where is my baby
4: baby how you go it where is my baby yang kai kana nenga pani
0: oi kana tsholwa nenga pani Satsile mona ta reng ke botho teng gore ke le sedi dume.
5: Ena ganda di teri a ga di teri pondo engwe. Na ga mo ko na ga mo na ga bona ta taba di mato ta ba di muri. E ya na pona pondo tangi hot.
0: Re ya le bua ke le sedi FM. Dumela le sedi.
6: Hashtag ha mamelo pondo wa selebo.
0: Eh shapo jwa ngabuti.
6: Eh shapo jwa mpondo.
0: Eh shapo da.
6: Ke
0: go jile la
6: tsebe ke le mo se ke ke sa ga se mo ye. Ke le wa